0: che ben suonadette dentro il programma
1: Italiani nel mondo.
0: Ecco, così. Ecco. Ma avanti col programma. Ma Bartoldetto, niente di frottole, ciao.
2: No, vai Bartoldo.
3: No, è che una volta che c'era, se c'è che andava dei dottori, che c'era mia che mi stirava per vedere la pancia delle donne là, si c'era piena.
2: Ecografia.
3: Ultrasonografia. Che lavori là, no?
2: Sì.
3: E allora la mamma l'ha visto che la pancetta.
2: Mamma della pancetta di attosa.
3: Attosa che mi sia bianca. Mi vei gomiti.
2: Dea mia ben.
3: Niente che andia bene, non poteva sentire spuscia dello stio. Allora la mamma ha detto, ma ghetto, che fiola. E la mamma sempre ha pensato che su fiola ferma niente con nessuno.
2: Oh, guarda, in angeletta.
3: Beh, allora che i tempi là era tutto difficile, no? La ciappa sua va dal dottore. Arriva là dal dottore, allora, una volta, non che c'era cliniche. Tutto all'ospedale, no?
2: Sì.
3: Arriva là dall'ospedale, la chiama il dottore, la fila, no? La sala là, ti spettea, il dottore chiama dentro. Allora chiama dentro a Catalina, che c'è la mamma, no?
2: Ah.
3: È larga cuscita.
2: Fa andare di banda dentro.
3: Chiama dentro anche a Fiora, da Catalina, vi ha detto tutte e due, dottore, la vada. Segui il dottore una volta, caro da trio. E ti devi una guardata e sapeva tutto.
2: Ah, sì.
3: Allora, Luca volesto dire, ascolta, cara, che è stato? Se sei così, hai gomiti, non puoi sentire odore da niente, non hai fame, tintontan, e balala, se metti sta fuori da corpo anche, se da che hai che, dottor? Dottor la casa minata, con che mi stia da recce là, tintontan, e ha detto, vada, non adianta un attimo dal tonno, ma tu fiola, sei gioffa, ma sei piena, a tu fiola, sei di aspettare. No, ma bella Catalina! A me fiora se santa, a me fiora se una tosa buona, se de famiglia. Sito Dio di una cosa questa, che tipo di dottor che te siti?
2: Cramen!
3: Ciò ha maldata dove i sintomi.
2: Amore! Ci
3: ha fatto un bacan, tutti che c'aveva dentro, che vadeva all'ospedale, vecchia l'età. Ora il dottor non sapeva più cosa dire.

0: I stupidi che na farina seca moja.
1: Ova djete.
0: No. Ora ciao dottora, volesto farla capire da dito. Non sta pensando per chi tanti di.
1: No.
0: Era una malattia che non è brutta. Ah, boh, se non è una brutta malattia, allora Caterina di tua mamma. No, non meglio così. No. Dottor, non se mia una brutta malattia. No. Guarda, ti sta a pensare che qua da 5, 6 mesi e mezzo va a guarire tutto. Ah, boh. Ma dottor, ma allora che valisce era che vada per ti capirla meglio, le sta abuso dell'uso del buso.
2: Abusa.
1: Niente. Cartone amarelo.
0: Cartone amarelo per chi è?
1: A ti.
0: Pensi al dottore. E allora la tosa, rosso, no?
1: Rosso.
0: Rosso la tosa,
1: Ma ancora è moda.
0: È moda.
1: Sì.
2: Ancora.
3: Vada, ti.
2: No, mi capi asesto da storia, perché
1: sì?
2: Il nostro programma ancora va a parlare di cose di una volta.
1: Mi è vero che sei così?
2: Dei costumi di sti anni, di come c'era la vita sti anni, mi è vero.
0: Parlando di sti anni, cosa erano baiocchi?
1: Baiocchi?
2: Baiocchi.
1: Ah, mi so. I mulinari della polenta.
2: No, mi so.
1: Ah.
2: I sei occhi bei.
1: Anca.
2: Anca.
0: No, no. Baiocchi se ho soldi. Pataconi.
1: Ah, va.
0: Schei.
1: Demo.
0: Fiorini.
1: Ah.
0: Un bel fatica.
1: Bon.
0: Tostoni.
1: Tostoni, anca.
0: Ben. Sarà.
1: Come che te vuol tiro?
3: Mi si credo, Bartoldetto.
2: Ah. Ben, demo a suonare dentro il programma.
4: Italiani nel mondo.
1: Ecco dal ponte canta. Se un medley, un popolì dei canti popolari. Se bellissimo. E anche coral voces do Prado, di Antonio Prado. La bella polenta.

0: 87,9.
1: Você está no 87,9 MHz.
2: 7:38.
3: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @ Semana Farroupilha Nova Prata, promoção das entidades tradicionais. Jornalistas locais, patrocínio, Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino, financiamento Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
4: Rádio Ativa FM
0: 87,9,
4: 24 horas na sua companhia.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Radioativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna e ritorna al programma Italiani nel Mondo.
6: Sì, ma che avevo meno di parlare dei costumi desti anni.
5: Sì, Bartoldetto, sì. Parliamo, sì. Tanti anni fa, i primi anni, si parlava tanto solo a fare i lavori tutto a mano, tutto a braccio, tutto a pie. Mi è vero che è così?
7: Madonna!
5: Non si aveva i comodi di ancoi.
7: E non era come farlo in altra maniera.
5: Non c'era altre maniere. Chi aveva su carette, chi aveva su cavai, ma c'era sfortunai. Mi è vero che è così.
7: Chi che aveva un poco, ma aveva
5: se che,
7: tanto.
5: Sì, se che c'era gente che fea le rosse coi boi in prestio, arado in prestio, puriti come i ragni.
7: Mi so de storie che l'uomo tirea e la donna parea.
5: Guarda ti,
7: una persona tirare un arado.
5: Ma i fea su, braure, proese, con una difficoltà grande. E se no i primi proprio anni, i tre azò, le piante e dopo i sapea, i saponei, i medo, perché che c'era le radici che erano torade che non si finiva te un anno sol.
7: La sonata America come le bestie,
5: sì.
7: Abbiamo riposato e anche lavorato.
5: Sì, don te serento castrofe qua andaria tanto ben.
7: Tanto ben.
5: Giornale di tanta piova. E allora se veniva sto una mente, cosa che si fava intanto che piovea. Che giornale di tanta piova. Allora mie ti benvenuti. Te pensi to? To che avevamo parlato ora, pensi te, metti fa un anno o due che i nostri migranti svensi d'Italia, vento te che i baracchi che era fatti con borei di legno, score, tratto su...
7: Rami di palmire,
5: foglie, capin che mi si ripano più verso stesso più verso. C'era freddo, c'era muio, in terra che era niente, veniva dentro acqua
7: e aria.
5: Aria, c'era freddo, e bestie cattive, non te che indoendar, non te che i visini, e te che i fioicei a colpi e da mangiare. E andato l'acqua a colpi tiri o acqua turbia o ben. Ben, e neanche bel pensare.
7: Neanche bel pensare.
5: Descartossar! L'era un lavoro che tutti quanti che lavorano in colonia, i ha fatto.
7: Ora gli uomini, no? Perché si andava dentro il galpone.
5: Ma anche le donne.
7: Anche le donne.
5: I descarto sia di notte, perché sia. Ma quando pioveva, loro andavano anche tutto il dì. Ecco.
7: Ma il lavoro delle donne proprio, Marossica, quando che pioveva, era aggiustare.
5: Sì.
7: Giustare, cosir.
5: Taconar.
7: Taconar. Sì. Era il lavoro delle donne fare e fritole, fare i grustoli, no?
5: Sì.
7: Fare biscotti, stare attorno al fogon. Ma che dispiazia gran tanto. Giornate come che passate 5-6 dì di piova. Perché non era cosa far fuori, che i lavori da fare non da andare.
5: Non dea. Ascolta allora, descartossar. I piantè un ciodo, antena tauletta de 10 de larghezza, pa un metro de lunghezza, e dopo sto ciodo veniva fuori, la punta, no? E lori se sentea in cima, testa tola, con sto ciodo in mezzo alle gambe, no? Piantate a tola, sgraffia la panoccia là.
7: Ma verde la paia?
0: Pa verde la paia. E dopo cracciate. Ma che ne era caro? Chi era bravi? Chi era sguelti? E dopo i tre a te un muccio, ste panocce, sol col gran. Allora là, i descarto sea. Che sera panocce? Col scarto son. Io tirei do brutto. Piedo con paia grossa. Pur de poter dare da mangiare ai
7: volume.
0: Bestie. Far volume anche, no? Ecco. E se no, tirei do limpo, che disea.
7: Sì, che sia solo una paietta due attorno.
0: Ecco, cosita. Dopo queste panocce, idea desgranarlo. I primi anni, o desgranea a man. I che tirea via una righetta, una riga intera, e dopo col fondo del deo polegar grosso, i desgranea. O se no col proprio botolo.
7: Con un altro botolo.
0: Con un altro botolo.
7: Un altro medo botolo.
0: Allora i desgranea. Ma qual era verde, qual era indrio? L'era duro ancora. Mia
7: sì,
0: vera.
7: Sì, madonna.
0: Ecco. Allora se desgranea perché? Se desgranea per le bestie, se desgranea per la polenta, mia vera che sei così. E anche le panocce belle, mi penso che se desgranea la punta e il cul della panoccia, e se assia che altra in medo, mette la via par ripiantare l'anno drio. Era cosa che se fea. Quei scartossi se fea che? Quei scartossi brutti se che dava le bestie pa mangiare. E se no se fea paie pa i sigri, se fea paie pa impaiare careghe.
7: Mettete il fondo del pan pa metterlo del forno, anche no?
0: Sì, allora si scuia quelle belle pa mette in fondo del pan per non bruciarlo dentro il forno.
7: Sì, proprio,
0: così. Ecco. E desera anche per mettere dentro tutti i paioni, allora si scoglie quelle finette proprio.
7: Ben fine quelle ultime, no? Che se
0: pi dentro. Ecco.
7: Per quella viene fuori il nome del paion, il colchon, no? È vero, di là che viene la parola paion.
0: Paion.
7: Le paie, scartossi.
0: Sì. Il paion era grande, stia sotto, lo mettevo in sioli in cima. E il paion aveva sempre quattro busi. Busi per lungo, no? E giustai le bande, tendei dito coi mante, smisciai tutti i dito che a smisciare il paion, che allora stia alto, sennò fai un cuccio duro da dormire.
7: Ghetto dormite un paion.
0: Beh, fatica anche pissate un paion, me.
7: Mi godono mio, mi penso il dico che avevo brusato. Me n'hai in mezzo a rosa e dato fuoco.
0: Ma, del buon. Ma pensi che solo a pissarti un paion? No, ma non anche mi penso a mia mamma quando anche era piccinini che se pissea il paion metteva un plastico,
7: sì.
0: Un attimo, d'epoca del plastico,
7: sì.
0: No? E passora allora metteva sto ninsiol. Beh, infatti, caro. Puariti, robe di puariti.
7: Ma era bel dormire, mi penso ancora. Ma, che te fai un cuccio, no? Là non te sfredei,
0: qua strapunta in cima.
7: Due.
0: De piumin, de occhi.
7: Torciare dentro il paion. E de sotto a cama, che era una mola intera, tutta una mola par lungo. Se dormia a cama,
0: de su e
7: giù. De su e giù, era sola. No, era un strato de tole.
0: No.
7: Ma era una meraviglia dormire con l'altra.
0: Ecco. Vanti. E che c'era il botolo, no?
7: Sì.
0: Allora il botolo, sabugo adesso in brasiliano, torsolo, scanarello o scanarol, come che volevate. Prima che avevamo parlato in desgranare le panocce a mano, dopo se venisse fuori una macchinetta con una manetta per pararla, ma tocchè a fargli un supporto te questa. E andiamo a panocce al colpo. E dopo tocchè a ripassare i sabughi perché sempre restia insieme a qualche gran che appunta o in fondo, vero? E dopo se venisse una macchina col cassonetto più moderna, la aveva le gambe, la stia in piedi, mette una mano insieme a te parei. Ottavio, che l'è ancora vivo, il ha 72 anni, misera ceo metteva due panocce col seston. Un seston grande, l'un non se fermea. Detto capio? E rento panocce grosse, de miglio de terra nuova, che tu si tocca imballare ben la macchina, perché sennò se a si incruchea, a si imbughea de panoccione grosse.
7: Tocca parare in drio.
0: Tocca parare in drio. Parodò una banda de là.
7: Dopo imballarla e molarlo, rento una volta.
0: Quei tivecciotti sa di quel
7: sì,
0: che non siamo due parati.
7: Altri, mie e mie sorelle. Se giugheva con quel mestiere lì.
0: Oh.
7: Se imballea, che ti vedei neanche la manetta, noi che ti ciappiamo lì. C'era una roda con la manivella grande che era un pardaghe che è tanta velocità e rento che era una bolla di ferro piena di denti.
0: Una ingrenage come?
7: Una ingrenage piena di denti, andò che ciappea di una banda che era niente. Allora andea rento a panoccia
0: e
7: quando ciappea andea attorno con quel mestiere là. Allora che cavei grandi.
0: Stia solo il botolo.
7: Solo il botolo mia donna.
0: Adesso parliamo cose
7: tutto
0: che
7: insieme
0: fea.
7: Rento il miglio tutto, no?
0: Finito di sgranarvi e fuori sti botoli netti. Netti che mai. Bon, cosa se fea con sti botoli? Bon, prima di tutto da pa dir che se doparea tanto par fuoco, capio? C'era una maniera de non se trea via un botolo, eh? Ma se doparea tanto pa far manighi de lime, messore, sesole, ferramente cosita, vero? Se doparea i botoli benvenuti par disgranar le scue,
7: anche
0: mette a scuola in cima una tola, passea il botolo in cima,
7: sì.
0: Tira via somensa da scuola,
7: sì.
0: Infatti col botolo se fea tante cose, ma una delle cose che se fea anche era doparte il posto del papel igienico.
7: Ne tarsel, tutti lo sa, ma
0: tutti lo sa. Ne penso che la casa non altri.
7: Dio.
0: Adesso.
6: Se não pareia sempre quatro botos empanetados.
7: Quatro?
6: É. Porque botos, se tiver bem ligar tanta utilita, hein?
7: Ah, é?
6: Mira a volta e meio que papelinho, Jenny. Bem, Fabinho.
7: Como é bom, brilho, ora?
6: Lé, limpa, coça, penteia, escolinha.
7: Fame um favor.
6: Com duas botas ele faz chapinha.
7: Minha marócica é quase sério, meu. Sério.
6: No lado da casa do pai é sempre quatro.
7: E?
6: Três doces para netar e um bianco para confirmar.
7: Ah, é?
2: Confirmar se ele era neto.
7: Era neto.
2: Bem, tchau, pai.
6: Lá na casa de Mezio, no lado do pai durante a semana doce, sábado, domingo, bianco.
7: Ah, é?
6: Opa.
7: Tipo um meio, não?
2: Coisa diferente.
7: De festa.
2: Uia lá. Beleza.
6: E me penso anche para desgranar milho na te fé bexiga de manto.
7: Ah, aqui que não fé. Tutti fé. Porque o botro não faz caro, ele faz bexiga, não?
6: Faz bexiga.
7: Faz bexiga. Bexigone.
6: Dopo se te apeia que é com o milho lá, você dava moinho anche para falar polenta, não?
7: Se eu meter a sugar fora em cima um toco de...
2: Um tendão.
7: Um tendão, não? Um toco de pano.
2: Sim.
7: Claro, se a duas, três dita, o sol bem forte, não? E dopo, quando ele era bem seco, que ele schioquea.
2: Schioquea.
7: Schioquea.
2: Seu tamizea.
7: Sim.
2: Será capricioso?
7: Pra cavar via com as corsetas, cara.
2: Sim,
7: Pra não dar dentro a farina, não?
2: É, a fadiga.
7: Sim. Era meia sventolão, como é que tem mulino, acho que. Lo sventola, não?
2: Sim.
7: Pra cavar que via, não.
2: Se ti apre um giorno de, de vento, sì, e dopo se tamizea, se alto.
7: Il vento porta via. Come pipoca, anche. Mamma fa ancora. Con pipoca fa ancora. E che buon che resta il primo miglio tirare a casa. Non altri malossi che ancora femo. Col miglio se tira via un po' di panoce, che è il debugliador adesso a casa, no? Il battedor. Se fa, se lo mette a sugare, se mena al mulin. È il nostro miglio. Miglio fresco e a polenta resta differente, caro.
6: C'è
7: un'altra polenta.
2: Un'altra polenta.
6: C'è una cosa che si fianca con i botoli là.
7: Che?
6: Se ti ha detto te l'asio, passa l'asio forte.
7: Ah, è?
6: Dopo anche si fia estropoli. Il posto del sudo, che è la mia suri.
7: Sì.
6: Le bottiglie, galafoni, litri.
7: Sì.
6: E asuca che se menea l'acqua in colonia.
7: Sì.
6: Il porongo.
7: Botolo. Sì.
6: Visto là?
7: Servia del surro anche. 1001 utilità un
6: botolo. Via santissima. Gavea megoletta mola, vero?
7: Sì. Mi penso che Pupai Fradei parlava che era da rente della nostra casa là, da casa paterna, e ha fatto la ferrovia, strada e ferro, no? E là che era la casetta della polvora. Indea i robea polvora, ci apea i botoli, aveva via a megola, fe un buso in mezzo, imperia le polvore che dea fuoco. E stia come una spada, fe un striso.
2: Ah,
7: è? Fuoco, sì. Tanti se brusea e mascio, perché de drio, lui, va mia fora. Te cavi via tutto rento, ma due che è a donta de scartosso, le duro la de drio, no?
6: Beh, fatica. C'è donato in cosa che si fia con tocco de botolo, e até un bacchetto ta megola se bevendo a cuida in cima l'onca da uva.
2: Anche a quella.
7: Anca, no?
2: Ma guarda, ti,
7: se giughe con tutto, sì, non si ganha.
2: Scherzo era importante, scherzo, sì.
7: No, fatto che? Devi giocare con che? Vedi?
2: Bellezza. Basti, devo suonare dentro del programma Italiani nel Mondo, la parte culturale, revirando il tempo passà. Mia vera che sei così. Ci avevo per cantare dentro il programma Gruppo Sul Paion del Cascias do Sul, qua suonadetta Ciri Biribin. E anche i girasoli d'Italia, e canta La Bella Lava il Fosso.
6: La vale bom, me vou catar com ela, senhor.
2: Quase.

0: que beleza, que maravilha, torna e torna!
1: É o programa
2: Italiani del Mundo! Tutti quanti italiani de questo mundo, de questa vita, de questo terra, c'è un mondo qua, Brasile, poi anche a fuori del Brasile che mi ascolta! Che ascolta il nostro programma!
1: Bartoletto, sarei ora della frottola!
2: Una frottoletta assieme a Milo! Noi ci siamo di parlare solo antigamente, vero?
1: Sì.
2: Una volta era tutti fuori campo, di grammi senza studio, analfabeti, seminalfabeti, non sapeva niente, vero?
1: Fuori grammi!
2: Noi in a scuola non sapeva male, mal falso nome, no? E che c'era un cristiano che era povero, povero, che aveva donna meda malava, e che ha cominciato a fare debiti e si è attorato i debiti. Certo che parlare, attorare una volta un uomo che è passato davanti del banco che aveva da lente, che ha segnato.
1: Banco?
2: Passare davanti il banco si è fatto
1: segnare. Se sbagliato?
2: No!
1: Se che era
2: ha detto, Tony, ma si tu ciucco o che? Ha detto, perché? Si tu devo segnarti guardando male al banco? No, che ha detto, è che mio fratello è interato dentro.
1: Un fratello è quello allora?
3: Mais o meno.
1: Ciampai.
2: Ma allora sto uomo che deve a cada santo una candela, no?
1: E al signore un pacco.
2: Allora ciò, e che deve un uomo che tu vieni a casa tua, sabato che viene a mattina alla cara a cobrarti, pareggia soldi, eh?
1: Opa!
2: Ciò va in prezzo di qua e di là, chi che in prezzo?
1: Ma guarda!
2: No, che deve a tutti, no? E l'uomo ciò è 6 mesi a salire di là per capitare a casa.
1: Ma testo là?
2: Che dico, ma è adesso lui va tipo a reti che aveva casato e qua ti impiccava su per schiena la miseria che sai che quando poco si fa meno si faria, no?
1: Sì.
2: Di quei che non ha voglia da niente politico come i ragni, cioè. Allora che ha detto ma te da ok di quel che te devo? Ah, mi va la porto via quel che porto
1: poi
2: via.
1: Poi cobro cosa?
2: Mi cobro, quello vuoi sapere, né? E di quei che devo paghi anche. Poi che ha detto vien con me che con
1: una cagna?
2: De estimazione lebrera via della cassadora di quel che va attorno di sempre con la bestia.
1: Se sei un can bon anche
3: vale qualcosa, no?
2: Va via sotto il forno, a mensara la via, sotto il forno che è brosse fredde, no?
1: Sì.
2: Sotto, a se la buttare la cagna.
1: Sendre.
2: La pesea 3,5 kg muia. De quelle fine bianca ciò, naso lungo, recce magnate piene di bici.
1: Di quattin sbregata su.
2: Sbregonata su, piena di berni.
1: Solo di aspettare morire.
2: Puldi che ne era un sacco.
1: Camminette e vedei.
2: Piena di grata, piena di grata. Guarda nada che ha detto, no. Ma vada a tifo, che no, gatta fuori qualche altra cosa. Beh, che ha detto, vieni su te potrello con una vacca, con solo quella. Ma se proprio te vuol, porta via vacca.
1: Porta via vacca, idea.
2: Vai Succio!
1: Vacca sì, guarda!
2: Allora arriva Succio al potrero, taipa tutta la battaglia intera, neanche una foglia di gramado, niente, pure i sassi! La vacca, dove è la vacca? Vada in mezzo ai sassi buttata dove?
1: Spineri!
2: Tutta cagata su del cagotto, piena di berne, calapati, e corni e recce, e qua!
1: In brutto vedere!
2: Pudiossi! Fa vacca leva su, la vacca non leva! Tira vacca non leva su!
1: La gattinea ultima, va!
2: E l'uomo che ha detto, no,
1: catemi fuori!
2: Ma che ha detto, allora ti do chemi! Ma catemi fuori! Viendo che? Fa cosita! Perché famiglia grande, porta via a Madonna che ti giunte la casa, la lave! Ah, buon, che ha detto, sai che mio cuore è buon!
1: Serva!
2: Una serva!
1: Far serva!
2: Vai qua! Ma era dove? Ma si è buttata giù? Era buon'ora, no? Prima dentro te il quarto, verde a finestra, così viene dentro sto sol, no? Da faccia da sta donna che ha guardata cosita! Si è spaventato, ha dato 2 salti in dio che ha detto l'idea che devo dare un'altra guardadetta a cagna.
0: Suonate dentro il programma Italiani nel Mondo,
1: ci avevo per cantare dentro il programma il momento romantico.
2: Oi, oi, oi.
1: Eros Ramazzotti canta un'altra

0: Polonia, parlando sulla come era quando pioveva una volta.
1: Sei un ritratto.
0: Da pa' immaginarlo lui, da una finestra.
1: Sì, a guardare il tempo.
0: Che bellezza.
1: Sì, no, ecco.
0: Questo è il programma Taliani nel mondo, no? Due sonadette.
2: Gruppo musicale Lecco di Venezia, là nella valle. E anche gruppo sempre contenti, i Fusi. Ecco!

0: bellezza, meraviglia, beh, suonare, torna, ritorna al programma Italiani nel mondo.
1: Parto il detto,
0: qua aggiutemi.
1: Ora dei proverbi, la
2: ora
1: verità.
2: Ora dei proverbi.
1: La verità dita in poche parole.
2: Asci, asci, ora firme forte qua.
1: Scarpe de puoretti
2: non sente neanche il mal de brocchetti.
1: No, no, no.
0: Garazzo.
1: No. Sì, no.
0: Tu che andar via si anche fa male, eh.
1: Si anche fa male.
0: Ma non è così.
1: No, no,
0: e lo
1: no,
0: come
1: no.
0: Allora?
1: Noga numero.
0: Noga. Ah,
1: Scarpe de puoretti, noga il numero. Qualche scarpa va in buona.
2: Va bene, va bene.
1: Va bene.
2: Te sai che un zio mio che ha portato le prime scarpe quando è andato al casamento?
1: Te credomi.
2: Beh,
1: tanti che ha portato, ah, non solo tuo zio.
2: Se no soli i cioccoli.
1: Soli i cioccoli. O pie per terra anche.
2: O pie per cali e crepi, caro da Dio.
1: Ogni una bestia.
2: Una quarta di terra sotto e ogni.
1: No.
0: Va avanti, va.
1: Ma chi è l'incra? Avanti. Dove manco se crede?
2: Lì, lì che non viene fuori niente.
1: No. No, Bartoldetto.
2: E lo che ho?
1: No. Dove manco se crede, l'acqua la rompe. Chi davanti te leca?
2: O è un lecion o è un spolcaccion.
1: No, no.
0: Demo, Bartoldetto.
1: Dove qua?
0: Perché non assarmi fa serio il mestiere?
1: Oh, serio. Chi davanti te leca, de drio te sgraffa. Ora, sta attento con quei che de mi ma no, buono e bene, eh. Avanti. A chi nasce de sfortuna?
2: Col pensa de scolesarle, bel che cagà.
1: No!
0: Guarda, tisse cose da dire dentro il nostro programma. Tocca desligare il microfono, qui,
1: no? Bartoletto, ascolta bene.
0: Vediamo com'è
1: che è. A chi nasce desfortuna, che vuol dire senza fortuna, no? Che piove sul culo stando sentà. Che tocca tutto il pelo, no?
0: È proprio un asaracco,
1: Desfortuna. Avanti. E l'amor le come il vento.
2: Quando par che vai ben, è un colpo di stravento.
0: No.
1: Le mie tutto fuori, no?
0: Tutto fuori.
1: No. Ma non è via così, tanto.
0: E lo come allora?
1: E l'amor le come il vento. E il va fuori per tutti i busi.
0: Tocca cuidarsi con l'amor, no?
1: Con l'amor, no?
0: Dice che l'amor, casamento, tocca innovarlo, no?
1: Tocca essere sempre drio.
0: Come una piantella, buttarghi acqua.
1: Buscarghi, ponte.
0: Allora se mantiene.
1: Non sa che vai massa distante, no? Un altro Bartoldo. Chi sta ben un dì?
2: Occhio che può morire domani.
1: No! No, ma tu sì, quando si fa ora, eh?
2: Se va che con sbagliare.
1: Si sbaglia il tronco anche.
2: E lo come lo
1: chi sta ben un dì, non sta mal tutto l'anno.
2: Può star 364.
1: Due l'ora. No. Questo vuol dire che una persona, metti vede che...
0: A cada giornata che sta ben, le una manco fa star mal.
1: Beh, fatica, no? E per finire, chi non muore in cuna?
2: Da tanto tempo penso in bambino.
1: No!
0: Mi straga fuori il programma,
1: eh. Tasi su,
0: mi strassina il
1: programma. Ascolta ben qua. Chi non muore in cuna, che impara sempre qualche duna.
0: A fatica.
1: Ora, una volta, questo proverbio adesso esiste più, no? Ma una volta tanti tosatei moria in cuna.
0: Piccinini.
1: Piccinini moria a cuna. C'è meglio che il del berso, no? Come dice in coi, no?
0: Ma la cuneta.
1: La cuneta, no?
0: Lì in camera.
1: In camera. Sì.
0: Ancora c'è in fasai su.
1: Ora c'è, no? E adesso è un che una volta il passeio a Parna Brutta e dopo un dega aveva becca una storia, aveva becca imparà qualcosa, no? De piccinin, ecco.
2: Certo ora che una volta una tosa nata dentro te a bodega. Adesso quei è più bodega.
1: No.
2: Quei è moderno. È pub.
1: Pub,
2: ne? Bello, è nata. Assenta dove domanda qua, là non so questo, non so quello, non sa cosa che vuol bere, ha detto. Mi piaceria qualcosa, ma con paura il garçon ha detto. Guarda che c'è mezzo freddetto, un bicerotto di vin di avea.
1: Oh, un bicerotto.
2: E l'ha detto, non posso bere vin.
1: No.
2: No.
1: Medico proibito.
2: No, ha detto, mi va dritto te de noci.
1: Che? Sei de noci?
0: Mico mai sentito.
1: Ma signor,
0: che va dritto a testa.
1: Sì, te, no, ma te, sei de noci?
2: Ora il garçon ha detto.
1: Ah.
2: Perché ha detto, te smolesina le gambe o te vien dure, fa che ha detto? Te dà più forza? No, e l'ha detto. I me de noci dopo i se verde facile.
1: Ben ciappai.
0: Demo a due sonadette dentro il nostro programma.
1: Fa bene a Paganini, canta anche del programma. E il vecchio Trivelin. E anche la Lor Marasca canta la Sgarziottina.

0: 87,9.
1: 87,9.
2: O futuro do rádio já chegou.
3: 87,9.
2: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. 8:44.
4: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @SemanaFarroupilhaNovaPrata. Promoção das entidades tradicionais. Jornalistas locais, patrocínio, Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino. Financiamento Pro Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Cap de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
6: Que beleza, que maravilha, torna e ritorna al programa Italiani nel mondo. Nostro programma che va in aria tutte quante le settimane in de più di 50 emissore de radio. Questo che parla se Edgarlo Catelli Marostica insieme con Benvenuti, con Bartoldetto, questa se è la nostra equipe.
7: Ciao gente, il nostro prete Leandro verci di qua.
8: No, un altro pochettino il prete, lui porta una pazienza del prete, eh.
6: Ora il prete è qua con noi altri e lui va a parlare sora come che è stato la intervista con la nona Brigida Zanin Roncato, que ela gaveia 105 anos.
9: Sim, caro. Ela lascaveia que gaveia 100 anos. Mas tem seu documento de 105. Me penso como fosse de Dencoi. A nona, vestito bianco tutto fiorito, capelli bianchi e mani tutte crepate tanto lavorare, i dei tutti storti. Mi aveva 20 passa anni quando che ero intervistato.
6: E questa nonna quasi veniva d'Italia con 12 anni, vero? Che regione era la veniva ella?
9: Sì, Liesta del Bergamo.
6: Ah,
9: c'era una bergamasca stanuna e sarei neanche di dirlo, ma era cattiva anche quella.
6: Vi pensavo se la gavea conoscimento di essere andata a scuola?
9: No, caro, né in Italia né in Brasile, non mai c'è una pena in mano. Mai fatto il nome, mai l'esisto, niente. Non sapeva differenziare di cosa che c'era una parola, una lettera, niente.
6: È che i primi immigranti, quando si arrivai qua, non aveva né chiese né scuole.
9: Sol matto, capoeira e bestie. E scuole veniste quando che non era vecchia vecchia.
6: Ma e che avevo per caso parlato che voi già eri prete?
9: Sì, io mi ha domandato che mi serve. E quando che gli ho detto che c'era prete gentile, ella si è commossa, visto due scaffi di occhi, che caso usai occhi, che pareva come che se la fosse di parlare col Papa. Un rispetto che guai.
6: Ella, come tutte le persone di chi tempi là, non solo su decisione dei preti, il rispetto come manteneva la religiosità, la fede, vero? Pregare tanto, non era così?
9: Sì, caro, la religione era il suo Dio, l'amore del Signore che la sentisse qualche dunque stemar. Tutto quel che ha fea era per il Signore. Tutto quel che aveva in mente era per postare la famiglia e il bene della comunità.
6: Ma allora il catecismo?
9: Catecismo, come tutti di quei tempi che imparate la famiglia a suonare, suonare
6: i pivecci
9: e che insegna a casa, no? Tutto quel che aveva di imparare solo il Signore.
6: Allora una persona che non capiva né scuola, né chiese, né niente, allora capiva che la dedotta? Poco conoscimento, un poco di sabedoria dei suo papà e mamma e famiglia, e in dotta d'Italia, ve pensio se la li porta che in qua?
9: Beh, lei ha capito che una casa, un, due, tre mude di roba e un per di trapei di donna e Dio.
6: E piatti? Che mestieri lì per mangiare?
9: Non aveva niente, né piatti, né posate, né cucciari, qualche coltello, una facchetta, no, capì? Per tagliarsi la carne e il mangiare, poretti come i ragni, te casette. Non c'era soffitto, non c'era soaio, non c'era niente in terra. Viveva come le bestie, come i bulli del ripo.
6: Ma allora pedo di cosita non che impodea?
9: Sì, caro. Là in Italia gli faceva pedo, perché là non doveva neanche legna di bruciare. E si scaldea bruciando le buasse di vacca e cavalli. Che tu capio?
6: Che altre cose ha dito a nonna?
9: Guarda, mi penso e fin sul pelleocca devo ricordarmi quando che a nonna la scomincia a contarmi che la ha salvato un fioletto cieco su di una tigre. Aveva un anetto e poco, era fuori e a nonna l'ha vista tigre. E ha fatto ora il torretel. E dopo di là, si è levata su, è andata dentro casa, piangendo, a creia come un torretel, e ha voluto più parlare.
6: Visto, eh? Quante noi gli ha passato, mia vera. Grazie al prete, nell'invito di essere qua, di essere venuto, sempre che mio cuore e lui è a disposizione, vero Bartoldetto, e benvenuti.
8: E
6: che meraviglia di ascoltare che storie qua, che commosse tutte quante persone.
8: All'amor
6: storie
8: di
6: triste di una volta.
8: Pensarsi.
6: Cosa che gli ha passato, sì, nostra gente.
8: Merda, bestia. Amor di Dio.
6: Non c'è spiegazione.
8: No.
6: Devo ascoltare due suonate, che allora se passiamo via. Ecco, avanti.
8: Parecchiato e belle sonadette che mandiamo un saluto marossica ai fradei grando di Irasemia Santa Catarina, loro che canta in italiano, se due tosati, no? Due piccinini.
6: E se stai qua a Davi Canabarro, è il giorno 23, con suo papà e con sua mamma, e gli ha fatto un spettacolo, no? Gli mandiamo anche un saluto a tutti quanti della Radio Progresso, del Descanso.
8: Ecco.
6: Che ascolta sempre il nostro programma Italiani nel Mondo, vai!
8: Ecco, fradei grando, loro canta l'amore. E anche Rolando Sterzi canta una sonata che si chiama Mamma.

0: cosita si vera, ascoltare il prete, ascoltare suonare. Questo è il vero programma italiano, chiama Italiani nel mondo. Questo è il nostro programma. Marostica, benvenuti, Bartoldetto, il prete, Dese anche a Sacristan Beppi, i nostri invitati, tutti quanti mi giuta col nostro programma, siamo contenti per questo, no? Beh, noi dentro del libro Se godivino con niente di Cecilia Battaglini Ignasi, la scrive le filastrocche, i scherzi di Tosatei. Noi quando si era Tosatei se si diceva così, merda, mai era pa' non perderla, scusami mai a ti, o se no, merda, mai era pa' non perderla, in bocca mia no che sta, in bocca tua la che sta fracà. Tanti si dice così ai più vecchi, oh sì, una bella merda, sì,
1: mai a merda.
0: Beh, o se no, me pare, me mare, me manda a cagare, me nonno me vede, mi tacco a scorrese. Se storiette di una volta che fa ricordare cosa che si disea, e senza remedizione de a bocca de parolasse.
1: No, no, era normale.
0: Sì.
1: Non era il freno delle parole brutte che la TV, che il tanto l'educazione, che parla essere tanto, no? Tutto sconto gli fa, no? E allora gà, tira un poco via che le parole. Resta brutto in pubblico parlare parole così, no? Ma una volta,
0: sì,
1: lascia sapere.
0: Din din don, le campane de Mason, quelle suona le parbon, e le suona tanto forte che le butta su le porte, ma le porte se de ferro. Volta la carta che c'è un capello, e il capello se pien de piova, volta la carta che c'è una rosa la sa de bon, volta la carta che c'è un melon, e il melon se massa fatto, volta la carta che c'è un matto, e il matto se da ligare, volta la carta che c'è il mare, e il mare e la marina, volta la carta che c'è una galina che fa cocodè, volta la carta che c'è un re nel rearo, volta la carta che c'è un peraro, e il peraro che fa i piri, volta la carta che c'è i sbiri fa paura a tutti, volta la carta che c'è due putti, i putti giù la bala, volta la carta che c'è una cavala che trade...